0: Radio Galvi Cittadella, sur Cincuri.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Tradizione, cultura, guida di nostra città, Radio Galvi Cittadella.

0: Retour à la musique, maintenant.
1: Radio Calvi Citadel, 91.7.
2: Le più belle canzoni di un mondo sono i Radio Calvi Citadel 91.7.